Yeah, mana dolo for that to time out the law mo lo lisial that to old peleki le o fit filia mo le aul vessel ne ya on fa ilo to le lungo that to being to fight langi le up your falling ya tapena nga fo ipe on a yel that to out fit filia aul that to se to ile ta morsanga fa itu ma lo o lo fa tino itono new sila ile termine Mo ta lunga le vansola nei, o lo fanga solo le fia finei di ta lunga North Harbour ma Wellington le awa le lau mua, fatino le lo Wellington ile afa mua mua wa maea, o tula i mai ai ai, se fulba le lua North Harbour ile fitu a Wellington ile afia fio le aso farwai le atai au le ata alo ai Northland ma Taranaki aso to na is fulba le lima o au kuso ma tuitso i fulba le ola le ata alo ai Canterbury mai Galaistete ma Bay of Plenty Ile asto na ila valeo la ta anoi Eden Park ya lau au au kilani ma Hawke's Bay. So o atuai ma le talonga manu atu ma otako. Ile aso sa o tatu talonga leo ufata oto mai mo le NPC to tono New Zealand nei. O le ata alon Southland ma Waikato. Counties ma Tasman. Ya o tatu talonga lana na leo wa failo manino mai. Ya wafo tatu NPC fanga solo ile terminei. O vava ia tu tatou lisi ma tatou teipo ili taimi nei Ia maise ia tatou au ma lfatu la ngana lpito ilunga Numero tasi Hawke's Bay, so o mai ai Waikato So o tuele lona tolu Canterbury, lona fa North Harbour Longa lima Northland, longa ono au gilani Longa fitu ai o tako, ia ma le valu ai loa o Taranaki Ia o le tatou valu pito ilunga lona Ile fa tau tonga fo yo tatu au le NPC ile nei fo i vayaso au ang fu ai talonga lo fanga solo il fa ungol nei vayaso Tau lunga atu i oto tonga i tala o talonga na nei fia fia wa fod si fia tatu o tunu ia ile chairman's cup o lo fanga solo i to tonu si o tatu o tunu le unga la le nei o talonga pe o na ia ile fa ungol nei vayaso Talonga ana lesa fa tino malitu tane fitu sumaliva ana ile fitu ayutu tane sa fata manu malo le la talonga palauli msatu paitea fitu sumalua sa fata ile valu palauli msatu paitea talonga pia mfasale le anga manu malo fasale le anga lo sumal fitu le lo sumal tasi a pia Talonga si umu mali pata manu malo si umu tolu sumal tasi luaiva a li pata Ili talonga fale a lili ma ana west Manu maloa i fale a lili Fitu sumal tolu Ili se fulu male fitu a ana west Fatula ngana la ia ua iaia tato pool Pool games ili temi nei pool A Numero tasi a pia Lona lua si umu Longa tolu fasa lele anga Pool B Numero tasi fale a lili Lona lua ana Ia ona lona tolu atua ilia oa ana west Wa tato semifinals ia ua fa ilo manino mai ia fa ingo fo neva yaso ia wale a fina winna o le ipo le chairman's cup po le ipo le tete fono le ala o fa ta oto mai mole pool a pool a o la ta alo ia pim si umo pool b o le a semi final ai fa le a lili ma ana o ta to semi finals la le na le o fa ta oto fa ilo manino le fa tino le a fa unga o le neva yaso ia wa fo i Le ipol tete fono la kapisa moa development lo afe lua se fulmleono. Le ua se fulu iva minute u te ai neli tu lae valu fa sa usangwa tatu watunu. Na yoto tonga le na tala o talunga to sports wa fo le no

O an ta longa fu i in ta longa fun games a. Ta long fu i no fu fu a i to ina ma long tu fai fai fali a. Yo to fu i o. Te a fu i a. O un matu le ta un tanga le fia fi o fa sau sau fu il po a le fia. Ia po stai mi fa la audio o mai fa audio pisa ya ia. A sina maro longa a. Ia fa sina i putima. No fu Ale tal nora ini la tak longa fui e fai ah. Apa pe i melu aing? E masa ni ona lu tak alfa pena.